mutilek naio dute kaleak zikindu. Mutilek naio dute kalea zikindu.